0: bisogna limitare assolutamente il turismo giornaliero. E come si fa? Si fa con prenotazione, così si può anche sapere quanti gruppi vengono.
1: Venezia è come Disneyland. Secondo la giornalista tedesca Petra Reschi, che vive in laguna da oltre 30 anni, la risposta è sì. Colpa del ticket d'ingresso introdotto per fermare il turismo mordi e fuggi. La vera svolta, secondo Reschi, un sistema di prenotazione obbligatoria ma totalmente gratuito. Solo così si metterebbe un freno all'overtourism, tutelando i residenti senza monetizzare la città. Il provvedimento rivoluzionario che ha stravolto il modo di visitare la Serenissima non è però un caso isolato. Il turismo oggi attraversa una nuova era. C'era una volta il viaggio improvvisato, potremmo dire. Il vero tormentone di oggi è: dove vai se la prenotazione non ce l'hai? Tutto infatti deve essere pianificato e quasi più nulla è gratis. Vuoi vedere un museo? Serve il click. Vuoi un pomeriggio in spiaggia o l'accesso a una visita panoramica? C'è un QR code e spesso le entrate appunto sono a pagamento. Vacanze sempre più complicate e sempre più care. E questo è il tema di oggi a Cosmo Italiano, con qualche consiglio per non farti cogliere impreparato o impreparata nella tua prossima vacanza. Io sono Cristina Giordano. E quindi dicevamo, dal ristorante tipico fino ai tour guidati o alla spiaggetta che insomma ti piace tanto, ormai bisogna prenotare tutto e possibilmente con largo anticipo. Giulio Galoppo è in studio qui con me. Giulio, come si è arrivati a questa situazione?
2: Beh, responsabili sono da un lato l'overtourism, l'eccesso di turismo di massa, che ha come immediata conseguenza la necessità di una regolamentazione degli accessi affinché non ci siano sovraffollamenti, e dall'altro il potere dei social media, nello specifico i loro algoritmi, che fanno convergere masse di turisti negli stessi luoghi, magari con la promessa del selfie perfetto o negli stessi ristoranti.
1: E le vacanze quindi vanno pianificate ovunque nei minimi dettagli, ed è un fenomeno che riguarda più il soggiorno, diciamo, al mare, montagna o nelle città d'arte?
2: No, è un fenomeno a largo raggio. Anche chi opta per la vacanza nella natura, in montagna, nei parchi naturali per esempio, deve accertarsi di poter avere accesso a percorsi, sentieri, anche ad attività sportive all'aperto, e spesso gli ingressi vengono contingentati. L'obiettivo è anche in questi casi evitare il sovraffollamento, e quindi è una questione non solo di sicurezza bensì anche, come puoi ben immaginare, di tutela dell'ambiente. Lo stesso vale infatti per località di mare, dove molte spiagge vanno protette da orde di turisti in quantità tali da minare la sopravvivenza della spiaggia stessa.
1: E puoi farci qualche esempio?
2: Beh, tra i tanti esempi che mi vengono in mente ti cito il caso delle spiagge sarde. Il loro ecosistema è particolarmente delicato e di conseguenza anche a rischio. Tra i casi più noti, ne abbiamo parlato anche spesso, c'è la bellissima spiaggia La Pelosa in provincia di Sassari. È una delle 15 spiagge in Sardegna che hanno ormai un ingresso contingentato con l'obbligo di prenotazione, in alcuni casi a pagamento, in altri gratuita. Un altro esempio è poi invece quello delle Maldive di Bergamo. Ti chiederai se sono impazzito, ma parlo della Val Vertova, nella bassa Val Seriana in provincia di Bergamo, appunto, che ha torrenti che formano vasche naturali e anche cascate talmente cristalline che si è guadagnata nel mondo dei social media proprio questo soprannome. E da qualche anno, per potervi accedere, bisogna acquistare online i biglietti. Non sono ammessi più di 1.400 visitatori al giorno.
1: E chissà che meraviglia. Ma quindi in molti casi le prenotazioni vanno fatte online. Io personalmente odio profondamente tutto ciò che è biglietti online, bisogna poi inserire i dati, e non sempre, diciamo, ce l'ho, è un iter che si sbriga in pochi minuti.
2: Hai ragione, infatti dipende. In alcuni casi si può fare abbastanza velocemente, in altri, per esempio, se pianifichi un viaggio a Roma, prenotare una visita del Colosseo può essere molto complicato. E lo stesso vale per chi invece, trovandosi a Milano, voglia visitare il Cenacolo di Leonardo da Vinci. I biglietti senza visita guidata valgono per slot di massimo 15 minuti e in genere non si riesce mai a comprarli, risulta quasi sempre già tutto esaurito, e per aver successo è necessaria una gran pazienza ma anche molta flessibilità per riuscire nell'impresa.
1: Ed è proprio, diciamo, la flessibilità che poi viene a mancare soprattutto se si deve pianificare tutto nei minimi dettagli.
2: Esatto, la flessibilità, ma come anche la spontaneità, sono diventate praticamente un lusso, costano care in casi come quelli del Cenacolo e del Colosseo, ma lo stesso si può dire anche per il Louvre a Parigi o i Musei Vaticani nello Stato del Vaticano. Ne approfittano le agenzie turistiche, che hanno sempre un contingente extra di biglietti che vengono venduti però a prezzi molto più alti, ma che consentono magari prenotazioni anche all'ultimo minuto.
1: E a proposito di Roma, tra l'altro leggevo che il Financial Times ha bocciato il biglietto a pagamento di 2 mm-hmm. euro per la Fontana di Trevi, perché appunto non permetterebbe di godere appieno la bellezza di uno poi dei più bei monumenti italiani. E del ticket, tra l'altro, di Venezia ne parleremo tra poco. Ma tu accennavi poco fa alle agenzie turistiche, che oggi sono sempre più rare perché sono sostituite dai motori di ricerca pensati ad hoc, penso a Booking oppure a Airbnb, ma ormai anche dall'intelligenza artificiale.
2: Certo, a riguardo è uscito recentemente uno studio della NIM, l'Istituto di Norimberga per le decisioni di mercato. Ne risulta che in Germania l'intelligenza artificiale è ormai diventata un aiuto importantissimo per organizzare le vacanze, quasi a livello delle agenzie di viaggio. Molte persone usano infatti chatbot, da ChatGPT a Claude a Gemini, come assistenti digitali per scegliere destinazioni e orientarsi nella prenotazione, ma per la decisione finale resta spesso ancora importante il contatto personale in agenzia o direttamente con l'esercente della struttura scelta.
1: Facciamo degli esempi. Come viene usata l'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio al meglio?
2: Guarda, dai dati che emergono da questo studio, l'uso dell'intelligenza artificiale per organizzare le vacanze riguarda soprattutto tre attività. Si va dal creare un itinerario personalizzato fino a ricevere suggerimenti su luoghi da visitare e, molto importante, confrontare i prezzi. Molti danno quindi al chatbot un budget massimo e chiedono destinazioni compatibili, altri gli chiedono invece una lista di mete con indicazioni su come prenotare, mentre altri ancora usano l'intelligenza artificiale soprattutto per sfoltire le opzioni e arrivare più rapidamente a una scelta. In generale, dallo studio emerge che il 14% dei tedeschi dice di aver trasformato il chatbot in un assistente digitale per le vacanze, mentre il 18% si rivolge ancora alle agenzie di viaggio. In generale il 44% degli intervistati ammette tuttavia di essere ricorso all'intelligenza artificiale almeno per qualche aspetto del proprio viaggio. Quindi l'intelligenza artificiale è sì già molto rilevante, ma non ha ancora superato del tutto i canali tradizionali.
1: E probabilmente ci arriverà, chissà.
2: Penso anch'io.
1: È anche vero però che sempre più tedeschi rinunciano del tutto alle ferie, perché insomma, diciamoci la verità, costano troppo.
2: Esattamente, quasi il 19% dei tedeschi quest'anno non farà nemmeno un giorno di vacanza. Pensa che prima della pandemia la quota era del 13%. Il motivo principale, come dicevi tu, è di natura economica. Purtroppo i costi di hotel, voli, treni, auto a noleggio pesano molto. Il costo medio annuo dichiarato per la vacanza è di circa 3.500 euro per famiglia, una spesa che moltissime famiglie non possono permettersi.
1: Tra chi invece ancora può permettersi qualche giorno di vacanza, quali sono le mete più ambite e più amate dai tedeschi?
2: Beh, i tedeschi continuano a viaggiare molto volentieri nel proprio paese, ma tra le mete estere restano fortissime l'Italia, la Spagna e anche l'Austria.
1: Grazie Giulio. E quindi dicevamo, l'Italia combatte da anni l'overtourism, cioè quel turismo di massa così massiccio da danneggiare e mettere in pericolo l'ecosistema ambientale e gli equilibri urbani e sociali delle città, dalla ricerca della casa al traffico cittadino. Secondo l'Istituto Demoscopica, che ha incrociato e rielaborato dati statistici diversi tra cui Istat e Ispra, attualmente la città italiana più esposta all'overtourismo dopo Rimini sarebbe Venezia. Eppure proprio Venezia, 2 anni fa, per combattere questo fenomeno e non essere inserita nella lista UNESCO dei patrimoni a rischio, è stata la prima città al mondo a introdurre un ticket d'ingresso per turisti giornalieri, quelli mordi e fuggi per intenderci, che affollano la città senza rispettarla veramente. La formula del ticket di Venezia è semplice: nelle date considerate di punta, tra aprile e luglio, quindi weekend, ponti e giorni festivi, i turisti turisti che non pernottano a Venezia ma vogliono visitarla ugualmente in giornata devono pagare un biglietto di entrata, 5 euro per chi prenota in anticipo, 10 euro per le entrate last minute. Un provvedimento rivoluzionario che ha cambiato totalmente il modo di visitare la città, ma che secondo la giornalista e scrittrice tedesca Petra Reschi, che vive a Venezia da 35 anni, non ha affatto fermato l'overtourism. Con il ticket però Venezia quest'anno è riuscita a raccogliere oltre 5 milioni di euro. E allora a Petra Reschi chiedo, non è comunque un modo per avere risorse straordinarie da investire nella città?
0: No, perché allora intanto di questi famosi 5 milioni di euro che avrebbero incassato sono finiti nelle casse del comune di Venezia 1,8 milioni, dunque neanche un terzo di quello che hanno incassato, perché il resto è stato speso per personale, tutto l'impiego, insomma, come per controllare chiunque venga qui. Questo è un dato di fatto. Dunque, questi pochi soldi che hanno incassato, poi per giunta bisogna anche ricordarsi che tanti non lo sanno, che Venezia, il comune di Venezia, consiste di Venezia e della terraferma. Dove finiscono questi pochi soldi? Di sicuro non a Venezia, perché qui per esempio non viene fatto niente per il mantenimento dei ponti, dei fondamenti, cose che veramente per la manutenzione ordinaria di Venezia sarebbero necessarie, soprattutto anche perché non abbiamo più i soldi della legge speciale per Venezia. Dunque i soldi finiscono per esempio nella costruzione di un grande stadio in terraferma, stadio di cui approfitta soprattutto allora sindaco Brugnaro precedente per la sua squadra di basket.
1: E lei invece come li investirebbe questi soldi?
0: Allora, intanto noi siamo completamente contrari di far pagare qualcuno per entrare. Allora, bisogna limitare assolutamente il turismo giornaliero. E come si fa? Si fa con prenotazione, perché gran parte del turismo giornaliero sono i gruppi. I gruppi devono prima prenotare gratuitamente, così si può anche sapere quanti gruppi vengono, anche i veneti che vogliono venire, anche loro devono prenotare.
1: L'attuale sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha addirittura proposto di alzare il ticket a 30-50 euro. Il prezzo più alto non basta allora come deterrente per il turista che arriva a Venezia, diciamo, solo per scattare qualche selfie?
0: No, assolutamente. Poi è anche una idea completamente folle. Cosa vuol dire? Insomma, intanto non credo che chi vuole veramente venire che paga qualsiasi cifra comunque per venire qui a Venezia. Ma noi non siamo un parco giochi dove si fa una foto. E per giunta, questo forse anche non sanno tutti, noi a Venezia, se per esempio vengono delle persone a trovarci qui che non abitano a Venezia, noi in teoria dovremmo anche dichiarare chi viene, a che scopo eccetera e quanto tempo si ferma per ottenere un QR code per una persona che viene a casa nostra. Dunque questa è una misura di uno stato di sorveglianza.
1: E invece come risponde a chi sostiene che senza il turismo di massa l'economia veneziana soffrirebbe?
0: Allora, dell'economia di massa, chi spende, cosa spendono questi turisti che vengono qui? Loro non mangiano qui, non entrano in museo, non entrano neanche in un negozio, fanno giro. Chi guadagna con questi sono le organizzazioni che li portano qui. Dunque non Venezia ne approfitta, ma sono soprattutto le grandi organizzazioni, come tra l'altro anche quelli che vengono con le grandi navi, no? Dunque chi approfitta di Venezia, del fatto di questa città che viene mantenuta dai suoi abitanti? Dunque io non vedo un vantaggio proprio per Venezia se non ci fosse più questo turismo di massa che prima non c'era una volta.
1: A proposito di abitanti, quali politiche vengono portate avanti per far sì che i veneziani, che voi veneziani viviate bene la vostra città?
0: Assolutamente nulla, anzi lo scopo è far sparire gli ultimi veneziani. Noi ufficialmente siamo ancora adesso 48.000. E ovviamente siamo molto meno, perché tanti di questi che vengono dichiarati come residenti a Venezia sono solo dichiarati perché loro tengono qui una casa che viene affittata come Airbnb. Venezia è la città in cui c'è il più grande numero di Airbnb, dunque chi vuole venire qui per esempio per vivere o che magari anche obbligato di ottenuto un posto di lavoro qui come medico, come giudice, come poliziotto, non trova neanche una casa a Venezia. E questo non viene preso in considerazione perché i voti sono in terraferma. In terraferma sono 160.000 abitanti che danno i voti e noi siamo in 48.000, dunque noi non contiamo proprio nulla per la politica.
1: E quindi vi sentite in qualche modo abbandonati. Ma esiste, esiste un modo sostenibile oggi per visitare Venezia?
0: Allora, intanto non venire per una giornata, ma di passare qui 3-4 giorni, prendere soprattutto un albergo, non andare in Airbnb, e queste sono le cose essenziali. Poi interessarsi veramente a Venezia, andare anche nei musei, interessarsi a cosa significa Venezia, cosa rappresenta, e non per fare solo un selfie in Piazza San Marco.
1: Quindi conoscere anche la sua storia, l'arte.
0: Ma certo, e poi ci sono anche delle possibilità, per esempio uno può anche fare anche per un giorno un corso di voga. Può anche interessarsi alla laguna, cosa significa, perché Venezia non solo per gli edifici e per l'architettura, ma è anche un fatto di una città che è in mezzo all'acqua, nella laguna, soprattutto oggi con il cambiamento climatico, cosa significa questo. Dunque sono cose molto interessanti.
1: Quali sono i suoi insider tip per visitare Venezia nel pieno rispetto della città e dei suoi abitanti?
0: Sì, per esempio questo posso suggerire: se uno vuole passare più giorni qui a Venezia e avere un'idea, ci sono anche dei corsi di voga che vengono spiegati, insomma, non solo il fatto come vogare, cosa significa, ma anche cosa significa
1: per guidare una gondola.
0: Sì, no, una gondola non è una gondola, perché gondola è solo per i gondolieri, sono sandali, per esempio si chiamano. Comunque è un tipo di una forma un po' simile a una gondola. Comunque lì sono delle ragazze che spiegano, sono veneziane, che spiegano cosa significa vivere nella laguna, cosa significa le correnti della laguna, come vive la laguna, per esempio. Questa è una cosa molto importante, dunque, per capire queste cose, che non è una città come Parigi o Londra o qualsiasi altro posto.
1: E se Venezia, come ci ha raccontato Petrareschi, resta senz'altro un caso limite, sono in molte le città che stanno reagendo a un turismo sempre più invasivo, anche in Germania. Qui, per esempio, molte città tedesche hanno aumentato la tassa di soggiorno. Le amministrazioni dicono che serve per tenere spiagge, parchi e sentieri escursionistici ben curati e offrire servizi adeguati e sempre più turisti. I prezzi più alti sono nelle località della costa del Mare del Nord, perché, per esempio, per vedere le fantastiche dune della piccola isola di Spiekeroog nella Frisia orientale si deve sborsare la bellezza di 5,50 euro a pernottamento, quindi al giorno. Avete ascoltato una puntata di Cosmo Italiano, il podcast italiano dell'emittente radiotelevisiva tedesca ARD, su ARD Sounds e tutte le piattaforme podcast. Io sono Cristina Giordano.